molti amici che gli affollavano la testa in una stanza. Per solitudine una donna un giorno li mostrò e per sempre solo sulla terra restò. Sulla nera, nera terra restò, quando egli andò a cercare la sua strada.